Appena messa, messa, passerà. Appena messa, messa, passerà. Appena messa, messa.